0: Quindi ce lo so.
1: Abbiamo finito.
2: Mileage is going to be 15 even, one pop.